aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore bio, dove c'è il fiume di gennaio. Scendi pilota, fammi vedere, scendi a bassa quota, che guardi meglio e possa raccontare cos'è che luccica sul grande mare.